e poi guardo venne non girin in faritrosa ne so perché tanto respiri quanto sospiri ne più ti cui della mia fe tanto respiri quanto sospiri.